0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua.
4: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV.
3: Ovunque sei.
4: Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: vacanze per un motivo o per un altro non le farà, quindi siamo comunque con voi e Radio Kiss Kiss trasmetterà per tutto il mese di agosto da Odissea 2000, quindi vi terremo comunque compagnia. Una delle tappe dell'estate di Radio Kiss Kiss è appunto Odissea 2000.
1: E a proposito, anche qui a Odissea 2000 quest'anno come gli altri anni ci saranno tanti ospiti, quindi non perdete il calendario che trovate sia sui nostri canali social ma anche sui canali social di Odissea 2000. E a proposito di musica più bella, ma chi è che non ha avuto la possibilità di venire alle nostre tappe del Kiss Kiss Way avrà la possibilità invece di riguardarle, perché insomma c'è una bella sorpresa per tutti quanti voi.
0: Ma tu le ricordi a memoria le quattro tappe del Kiss Kiss Way?
1: Certo, Torino, Baia Domizia, Viareggio, Pescara, sono quattro bellissime tappe con veramente, ma tanti, quanti artisti c'erano?
0: Cioè tipo, ti faccio un po' di nomi, mi dici se c'era, tipo Francesco Renga c'era?
1: Sì.
0: Pinguini Tattici Nucleari?
1: Sì.
0: I The Colors?
1: Sì.
0: Saremo Io e Te, Acusti Sarà Per Sempre Sì?
1: No, ti prego, sì.
0: Salda Vinci c'è, perfetto. Arisa?
1: Sì.
0: Ok, tanti nomi della musica più bella. Quando possiamo vedere e godere di questo mashup? Perché ci sarà il meglio di queste quattro tappe, appunto, il Kiss Kiss Way, racchiuse in un evento televisivo imperdibile.
1: Esattamente, in realtà sono due puntate, il 25 luglio e il 1 agosto su Sky TV 8 e su Kiss Kiss TV. Avrete la possibilità di rivedere, insomma, queste quattro tappe straordinarie del Kiss Kiss Way. Ci saranno anche i meravigliosi conduttori, Pippo Pelo, Adriana, Alfio Battaglia, Ciro Limatola, Marco Errap, insomma veramente tanto divertimento.
0: A che ora, Marta? Perché io devo avvisare anche i miei amici che devono venire a casa e dobbiamo fare pizza, birra e Kiss Kiss Way. Che ora?
1: 21:30, ricordiamo, 25 luglio e 1 agosto su Sky, su TV 8 e su Kiss Kiss.
0: Quindi TV. Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV dalle 21:30 lunedì, cioè sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, un evento imperdibile e vi aspettiamo tutti numerosi per godere della musica più bella.
1: E poi ricordiamo che il Kiss Kiss Way tornerà il prossimo anno, quindi se avete perso questi appuntamenti

0: particolare, ma noi saremo qui ancora domani a partire dalle
1: 12,
0: dalle 12 fino alle 15. Grazie a Benedetta Infusino che ha seguito la regia in esterna, ringraziamo anche prima Luigi Fischetti e poi Pasquale Viola che ci ha seguito dagli studi centrali di Napoli.
1: Noi ci saluteremo ufficialmente dopo questi story kiss. L'espressione in sé in lingua maninca è un'espressione gioiosa e ritmica che celebra la vita, uno dei brani

0: Il nostro History Kiss dall'87, Mari Cantè con Yeke Yeke. Già pronto Stefano Piccirillo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend. Lo abbracciamo e lo salutiamo da Rossano Calabro e come sempre
1: da Marta e Benny, kiss kiss a tutti!
2: Domani dalle 12, Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Tutti a Zolfara! Perché adesso viene il bello con Benny e Marta che faranno delle piroette, dei giochi d'acqua all'interno del parco acquatico. Io non li perderei per nessun motivo al mondo. Ciao amici, a domani a mezzogiorno, le passioni del fine settimana. Apri la portiera dell'automobile e fai... Mamma mia, siamo il vostro cubetto di ghiaccio, il vostro cocktail rinfrescante analcolico rigorosamente post prandiale. Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo con voi fino alle ore 18.

0: Radio Kiss Kiss.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

finale dei mondiali Chris Martin. Per quanto riguarda la parte musicale, l'intervallo durerà esattamente 17 minuti, in barba a tutto ciò che era stato detto nelle settimane, nei giorni precedenti ad oggi. Quattro artisti, chissà quanto tempo, mezz'ora. Allora, 6 minuti per quanto riguarda l'installazione e poi la disinstallazione del palco. 11 minuti che dovranno dividersi in quattro: Madonna, Shakira, i BTS in particolare, che già farli salire perché sono 7 sul palco, e Justin Bieber. Quindi, insomma, non dovranno fare più di 2 minuti e 40 secondi ciascuno, quindi le canzoni saranno particolarmente brevi. Ma immagina l'ego dell'artista che sta lì, intervallo della finale mondiale: vuoi che non sfori qualcuno almeno di qualche secondo? Staremo a vedere quanto durerà ufficialmente.

0: Così i tuoi passeggeri, tu alla guida non vedi l'ora di dire siamo arrivati, la vacanza può scattare, tutti in macchina invece a fare la tucca macarena perché ti tengono compagnia automobilista. Su Radio Kiss Kiss con tutte le family, quanto manca alla fine del viaggio? 347 490 00 42, un viaggio, un circo, un mondo che esploriamo ogni settimana, al massimo ogni due settimane, il circo della Formula 1, e si gareggia in Belgio a Spa-Francorchamps dal paddock il nostro Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss dalla foresta delle Ardenne, Spa, Belgio, un saluto per il decimo appuntamento con la Formula 1, dove sembra il favorito Kimi Antonelli, il nostro Kimi Antonelli, che vuole tornare alla vittoria, ma attenzione a Max Verstappen che qui ha vinto tre volte. La Ferrari, questa non è una pista che si adatta alle caratteristiche della rossa di Maranello, ma non sembra così lontana, e dunque attenzione, perché può succedere di tutto. In Silverstone, nell'ultimo Gran Premio, la Ferrari non era favorita, eppure ha vinto con Leclerc. Vedremo, perché anche la McLaren sembra non lontana, ma certo Norris partirà per aver cambiato alcune componenti della sua monoposto con una penalità di 10 posizioni. Insomma, ci sono come sempre tanti ingredienti per gustarsi una Formula 1 domenica su Sky alle 15 davvero spettacolare. L'Italia con Kimi e poi con la Ferrari. 9 gare, 7 volte l'inno di Mameli sul podio. 5 con Kimi e 2 con la Ferrari.
0: Che
1: speriamo,
0: bello,
1: insomma, che anche alla decima risuonerà l'inno di Mameli. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a Davide Camiccioli, collegato con noi dal paddock con le qualifiche che scattano alle 4 del pomeriggio. Antonelli, Leclerc, Hamilton, uno dei tre. A noi non dispiace.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss,
1: way! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss. Mi manchi ma
2: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Kiss, kiss.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Kiss, kiss. Nen.
9: La senti?
8: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
9: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.

0: comitiva del sabato pomeriggio, anche per la serata di sabato 25 luglio. TV8, c'è il Kiss Kiss Way dal vivo con tutte e quattro le tappe indimenticabili che molti di voi hanno vissuto, e potete guardare anche i Pinguini Tattici Nucleari quando 21:30 TV8 sabato insieme a Sky 1 e Kiss Kiss TV. Allora, traffico anche a mare. Allora, c'è la prua che è la parte anteriore, la poppa che è la parte posteriore, la dritta che è il lato destro guardando verso prua, e il babordo il lato sinistro guardando sempre verso prua. Meglio fare qualche tutorial, perché arrivano i messaggi che sorprendono i compagni di barca, tipo: ciao Stefano, siamo in rada al largo di Punta Ala, puoi salutarmi Kevin che non se l'aspetta. Kevin, sei proprio tu che ti sta salutando il tuo amico Fabrizio. Kiss kiss a tutti, è una sorpresa perché loro non sanno che ti sto scrivendo, così come tanti in macchina, ignaro l'uomo al volante o la donna al volante, la family che manda i messaggi, anche i bambini. Senti qua.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Matilde da San Severo e stiamo andando a Trentino e mancano 2 ore.
0: Quanto manca? 2 ore, sei un tesoro, che carina. Piccoli ascoltatori crescono al 347 490 0042. Senti in lontananza il bagnino che fa oh, vi sto aspettando. Sono anche in montagna, Poi ci sono tante squadre già in ritiro, parleremo dei ritiri delle squadre di Serie A e anche delle prime.

Ad Ibiza i nostri ascoltatori stanno arrivando. Oh sì, hai una grande opportunità di partecipare al closing party al Pascià di Ibiza insieme a Radio Kiss Kiss di Gordo. Tu me tienes loco contigo, ma attenzione, loco loco, il codice Gordo insieme a noi a partire da lunedì. Come funziona? Ascolta quante più ore possibili e immaginabili Radio Kiss Kiss durante la giornata, perché ogni volta che suonerà questa canzone all'interno c'è una dritta per te. Devi collezionare tutti gli ascolti che fai durante la giornata di Loco Loco, metterli insieme. Nostro sito ufficiale, ci sono tutte le info. Io ti suggerisco di seguirci praticamente sempre, che perché ti portiamo a Ibiza al closing party appunto di Gordo al Pascià, il locale che fa la storia, che si rinnova ogni estate, compresa questa del 26. Non perdere l'appuntamento, sei nostro ospite, volo e chi più ne ha più ne metta. Non perdere l'ascolto di Radio Kiss Kiss.

onde del mare, bella più che mai, Clara, che abbiamo riascoltato con Uragani, il francese e anche il suo perché, non solo musicalmente, in tante situazioni. Qui ascoltiamo Giselle con Dimas.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss!
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss!
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Sinner ancora una volta con il back to back a Wimbledon, vincente anche in quest'estate 2026, ma il tennis non si ferma mai. E c'è un altro italiano che insegue una finale, il torneo di Båstad in Svezia, ATP 250, e in campo Luciano Darderi, 2 ore e un quarto di gioco contro Vallejo e il set decisivo, che il terzo vi aggiorneremo anche sul nostro italo-argentino Luciano Darderi. Lì fuori che succede?
1: Sono Fabrizio da Monza e ora sto tornando a casa di mia nonna a Genova dalla Basilicata e ci mancano ancora 3 ore e 45 minuti. Wow. Aiuto.
0: Ciao Fabrizio, hai fatto il giro d'Italia.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Sofia e Sara e veniamo da Palermo per andare al Sibari.
0: Bellissima Sibari, anche tanti amici che sono in viaggio, destinazione vacanza ufficiale estate 2026 o comunque giretto molto lungo, devo dire, anche alla larga, il nostro amichetto di Monza. Jason Derulo, estate 2010, questa è Riding

0: messo jeans lunghi e mannaggia a me che ho messo la maglietta a manica corta. Sto morendo di freddo, ci sono 22 gradi. Qua stanotte si dormirà di sicuro con lenzuolo e secondo me pure con la copertina. Facciamo un cambio, io voglio venire a godermi un po' dell'estate italiana. Porca
1: va bene.
0: Saluti a tutti da Stefano da Londra.
1: Anzi, mi è venuta un'idea, rispondete voi a Stefano da Londra che ha 22 gradi, se arrivasse da queste parti quanti gradi troverebbe e com'è lì fuori in Italia da voi al 347 490 0042.

0: Dopo Ossessione con Flamenco Paranoia c'è subito la risposta per Stefano da Londra. Senti.
1: Ciao Stefano e ciao radioascoltatori, Andrea dalle Ripigna. Allora, io con il ragazzo di Londra farei cambio subito, non so neanche che lavoro fa, ma va bene tutto, per 22 gradi faccio tutti i lavori del mondo.
0: Cambio
1: qua adesso
0: vita.
1: Il termometro segna 38,5 gradi.
0: Caspita.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, abbiamo anche gli screenshot del vostro cruscotto, 41 gradi in Puglia, 43 gradi in Calabria. Questa è la risposta al momento a Stefano, comitiva del sabato pomeriggio di O2 e il weekend. Tornano anche i One Republic. Oh.

temperature che mi state segnalando. Facciamo un po' di storia della musica. Già 36 anni fa l'importanza del disc jockey produttore, cioè di colui che faceva musica, metteva i dischi nei club più importanti, in questo caso di New York, e che chiamava gli artisti a cantare, figura che poi si è consolidata nel corso delle decadi. CNC Music Factory, ovvero Cleveland's and Cole, con il campionamento di Martha Wash, e non soltanto per Go

Groove. Move. Gonna make you sweat. CNC Music Factory. Diventato mitico anche il rap di Freedom Williams all'interno del pezzo Pause, Take a Breath and Go for Yours. So my command now hit the dance floor. La storia davvero della dance. 5 del pomeriggio, chiuso in macchina con l'aria condizionata, a volte neanche l'aria condizionata cela quello che è il freddo che vorrei tanto all'interno del mio taxi. Ciao Giuseppe, grazie. Poi torniamo lì fuori tra qualche minuto. Siamo in Io Tu e il Weekend. Norris di nuovo al comando anche nella Q2 per decretare la griglia di partenza della Formula 1 di domani, Spa-Francorchamps. Ricominciamo con Tommaso Paradiso.

0: amiche che spariscono quando sei con qualcuno e quando ti lasci, nel caso fai un messaggio WhatsApp. Questa è la storia raccontata da Selena Gomez con Benny Blanco e Gracie Abrams con Call Me When You Break Up. Questa è Radio Kiss Kiss, questa sera la finalina del mondiale. Devo dire, tanto finalina non è tra Francia e Inghilterra. È vero che sono le due grandi deluse con potenzialità da campioni del mondo, sia per Francia che Inghilterra, così non è stato nell'edizione di quest'anno. Uno, perché la squadra che si classifica al terzo posto incassa 29 milioni di dollari. Voi mi chiederete a questo punto, ma chi vince il mondiale quanto guadagna? 50 milioni di dollari. Poi c'è la questione capocannoniere del mondiale, che non è da sottovalutare per Kylian Mbappé, che ha già segnato 8 gol, che sono gli stessi di Lionel Messi, qualora dovesse segnare, che sono una doppietta questa sera Mbappé e domani Messi fare solo un gol, ok? Mbappé sarebbe capocannoniere dei mondiali, più dietro invece l'altro bomber Harry Kane, che gioca questa sera allo stadio di Miami proprio contro Mbappé.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Carmela ha sempre ispirato anche nella tradizione della cultura popolare. Ad esempio qui a Napoli Carmela era una fantastica bambola, e Carmela invece è tutta colpa sua, si spoglia, è una gran festa, e anche l'amico può farti la festa. Questa la storia raccontata, è molto divertente, da parte di Cioffi. Alla disperata ricerca di temperature gradevoli, e qui ci viene in soccorso Massi da Madesimo, siamo in Valtellina, scrive: qui 24 gradi e frescura di montagna. Ciao a tutti, risponde il nostro Antonio, 45 gradi ad Agrigento, credo che la sia più alta temperatura toccata nel corso del nostro appuntamento pomeridiano all'interno di O Tu e il Weekend. Torneremo lì fuori, rigorosamente con aria condizionata al fianco, tra qualche minuto. Però Madesimo, Valtellina, bello. Cioè, solo 2 gradi di differenza con Stefano da Londra. Bruno Mars, questa è Lockdown.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Yes, yes.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Buon vento!
1: Si muove, non lo vedi neanche, Kimi Antonelli è il più veloce anche oggi pomeriggio nella Q3 e il giro lanciato l'ha visto ancora una volta protagonista, diventa il poleman del Gran Premio di Formula 1, prima fila per lui, prima posizione a ruota Verstappen.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo in Sicilia, ci sono 35 gradi attualmente, 35. Questa mattina 40. Ciao a tutti!
1: Ciao, scende.
3: Ciao Kiss Kiss, ciao a tutti, Carmelo dalla Sicilia.
1: Ciao,
3: diciamo
1: Carmelo.
3: Che farei subito il cambio con l'amico Stefano da Londra, perché in questo momento da Francofonte a Scordia il termometro mi segna 42 gradi.
1: Cambio
3: se non
1: subito.
3: Scende la temperatura, mi sa che ci servirà sicuramente l'ossigeno. Ciao, ciao,
1: ciao
3: a tutti!
1: Ciao, forza.
4: Ciao a tutte Radio Kiss Kiss, saluti da Giselle Nuccio. Stiamo rientrando da Marina di Butera, Caltanissetta, eravamo in vacanza lì e questa è la temperatura attuale.
1: Mamma
4: fuoco
1: mia,
4: praticamente, 43. Cremazione.
1: No, ragazzi, tutti a Londra, abbiamo ricevuto l'invito. Ferrari, com'è andata? Terza fila, si parte domani con Leclerc, Hamilton, fianco a fianco, Kimi Antonelli, Paul.

Lui cerca a tutti i costi di tornare a Chicago perché c'è qualche grado in meno, ci sono 30 gradi in questo momento, salutando chi ci segue con l'app di Radio Kiss Kiss All Around the World. Saluto e abbraccio anche i tanti che ieri hanno visto Bad Bunny a Milano, che ha polverizzato 157.000 biglietti per le due date all'ippodromo, 2.5 milioni di presenze nel World Tour del Devi Tirar Mas Fotos World Tour, confermandolo come uno degli artisti non solo del momento ma di un'intera generazione. 8 anni fa, quando Benito Antonio Martinez Ocasio, figlio di un camionista e di un insegnante, nel 2016 infatti il papà faceva l'autista e il camionaro, lui lavorava in un supermercato e si esibiva al Milano Latin Festival ed era semplicemente una promessa del reggaeton. Oggi Bad Bunny è il volto di una musica che ha smesso di essere soltanto intrattenimento per diventare identità, come ci state segnalando anche le tante vibes e le emozioni che avete provato durante la serata di ieri. Maneskin, quando tornate, intanto vi ascoltiamo con Superman.

Andrea Settembre, già vincitore del Festival di Sanremo nella categoria Giovani Nuove Proposte nel 2025, quest'estate ci parla dei rapporti attuali, almeno in qualche caso. Due settimane di love bombing e poi la sparizione, questo il suo nuovo singolo.

0: estate di tanti anni fa, con questo suono molto anni 70, qualcosa di Baglioni come arrangiamento, e complimenti Andrea Settembre. Novità New Kids, si chiama Due Settimane. Un po' di auguri, buon compleanno a chi ci ascolta, a chi festeggia una ricorrenza importante in questo sabato 18 di luglio. Pensate che il 18 di luglio del lontanissimo 1953, Elvis the Pelvis from the Memphis, Elvis Presley, a sue spese incise le sue due prime canzoni. Il compleanno anche di uno dei papà del rap italiano, stiamo parlando di Frankie High Energy. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo. Che tempo farà, indovina? Nelle prossime ore. Precisi, puntuali, professionali, gli amici del meteo.it, con noi collegato c'è Federico Bressa.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, rovesci o temporali sulle pianure di nord-est, sereno invece sul resto del paese. Domani mattina il tempo risulterà sereno quasi ovunque, con tanto sole, qualche annuvolamento in più tra Liguria, Toscana e Friuli. Col passare delle ore, instabilità che sarà in aumento su Triveneto, in particolare sui rilievi alpini, decisamente meglio con cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: Yes, yes.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
16: Kiss Kiss!
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sarà il caldo, ma cantano tutte in bikini. Si è presentata così nella musica più bella di Radio Kiss Kiss questo pomeriggio anche Olivia Rodrigo con Drop Dead. Saluto ancora una volta gli amici della Sicilia. Oggi abbiamo dato grande spazio a loro.

0: Gabbani all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 20 con Summer Funk. Diamo la linea alle news e vi aspetto tra pochissimo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Buona serata e un saluto dalla redazione. L'Iran sospende il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. La decisione dopo i raid americani che hanno colpito di nuovo le aree petrolifere costiere vicino Sirik ed un impianto di desalinizzazione nella provincia di Hormozgan. Almeno 10.000 le persone senza acqua. La risposta dei Pasdaran in un lancio di missili contro la Giordania, dove sarebbero feriti alcuni militari di due basi americane, anche se il comando centrale non conferma. Droni sul Kuwait, incendiato un impianto elettrico, ci sarebbero feriti tra i soccorritori. Il Consiglio di cooperazione del Golfo, che riunisce le sei monarchie della penisola arabica, condanna gli attacchi condotti dall'Iran contro infrastrutture e installazioni civili e chiede che Teheran sia chiamata a risponderne davanti alla comunità internazionale. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, fa sapere che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il premier israeliano Netanyahu qualora si recasse negli Stati Uniti come previsto per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Veniamo in Italia. Dopo la prima notte in cella, il gioielliere cuneese Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori, ha ricevuto nel carcere di Bollate la visita di Matteo Salvini. Il vice premier gli ha espresso personalmente la solidarietà del centrodestra, dicendosi anche disponibile, se ve ne fosse la possibilità, a candidarlo. Quanto alle iniziative per la grazia, Salvini assicura nessuna pressione sul capo dello Stato. I legali di Roggero confermano che il 72enne sta bene, la situazione non è piacevole, ma il morale non è basso. E il tema sicurezza accende il dibattito politico. Giorgia Meloni predica tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le piazze in zone franche, scrive la premier sui social. Critica invece le opposizioni che parlano di indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni interne alla maggioranza. La cronaca: ha recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo dell'uomo di origine indiana disperso nell'Adda Truccazzano, nel Milanese, dopo aver tentato di salvare il nipotino di 4 anni. Secondo la ricostruzione, il padre e lo zio del bimbo erano in acqua quando il piccolo si sarebbe tuffato, accusando subito difficoltà nel tentativo di soccorrerlo. Lo zio è annegato e il bimbo è grave. Dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox, fioccano gli spegnimenti. Disattivati 144 dispositivi in Lombardia, 84 in Veneto, 69 in Toscana e via via fino ai 47 del Friuli, 34 nel Lazio e tra gli altri 18 a Bolzano e 7 in Campania. Dopo 34 anni, sottolinea una nota del Ministero dei Trasporti, messa fine al caos grazie all'individuazione di criteri univoci. Lo sport: Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio. Nelle qualifiche a Spa-Francorchamps, il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e Norris con la McLaren. Più dietro alle Ferrari, Leclerc al quinto tempo, sesto Hamilton. E chiudiamo con il calcio e mondiali. Stasera Miami, la finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra. I rispettivi tecnici Deschamps e Tuchel daranno spazio a chi ha giocato meno. Ci saranno però i due bomber Mbappé e Kane, con il francese che contende a Leo Messi il titolo di capocannoniere della rassegna ridata. Inizio alle 21, arbitra il venezuelano Valenzuela. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona serata e chi schissa a tutti.

pezzi più forti del momento, ma anche le novità che sono entrate a pieno diritto all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Io sono Adriana Petro, un ringraziamento speciale va come sempre alla nostra redazione per fornirci tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo, e noi ripartiamo dalla posizione numero 19. Questa è davvero una canzone molto bella, vede insieme Emma e Fabri Fibra e il titolo è Antidroga. La

Emma e Fabri Fibra di nuovo insieme per questo singolo che è davvero stupendo e si chiama Antidroga. L'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 19 e noi continuiamo a suonarvi la musica più bella. Lo facciamo con Olivia Rodrigo, posizione numero 18 con Drop Dead.

canzone di Olivia Rodrigo, che sta conquistando tutte le classifiche a livello globale all'interno della Kiss Kiss Play Chart. In questo sabato è alla posizione numero 18. Ancora una volta buon fine settimana a tutti voi, buon sabato 18 luglio. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, dove poi scopriremo le prime tre posizioni, ovvero il nuovo podio di questo fine settimana insieme. Ma intanto posizione numero 17.

canzone di Irama, posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, passando per la posizione numero 16 dove troviamo Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, ma andiamo subito alla 15 con Madonna. Questo singolo in collaborazione con Sabrina Carpenter è stato proprio scelto per fare da apripista al suo nuovo lavoro discografico. Il nuovo album di Madonna, dopo 7 anni di silenzio, ha debuttato al primo posto in quasi tutte le classifiche internazionali, superando Olivia Rodrigo e sfiorando i Beatles. Intanto questa è Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Come vi dicevo prima, il suo ultimo lavoro discografico debutta al primo posto e permette a Madonna di entrare ancora una volta nella storia, perché è la prima artista a conquistare il numero uno della Billboard 200 in 4 decenni diversi. Quindi lei resta sempre la queen indiscussa. Continuiamo a salire, lo facciamo con la posizione numero 14, dove troviamo Anna con White Girl Wasted.

uno dei tormentoni di questa estate, White Girl Wasted, singolo che ha fatto da apripista anche in questo caso al suo nuovo album di inediti. Il titolo è Million Dollar Babe ed è il secondo album di Anna Pepe. Abbiamo ritrovata all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 14, ne continuiamo a salire e con i pezzi che secondo me vanno ascoltati a volume un po' più alto, come per esempio questo che è partito ancora una volta dai social ottenendo un buon gradimento anche dal punto di vista virale e approdato alla radio. Gordo con René Zonwild, questa è Loco Loco.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Kiss, kiss.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yes, yes.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Cipo.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia, inserita nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 11, dove continuiamo a salire con i pezzi più forti del momento. Posizione numero 10 invece per questo duo che arriva da Amsterdam, si chiama

Magnetic, la canzone dei The Bauza, occupa la posizione numero 10 della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, vi accompagno piacevolmente fino alle 20 di questa sera e intanto arriva alla posizione numero 9 Sienna Spyro con Material Lover.

Material Lover, la canzone che segue il successo mondiale di Die on This Hill, canzone grazie alla quale abbiamo scoperto questo giovane talento che arriva da Londra, Sienna Spyro. Posizione numero 9 per lei, alla 8 i Pinguini Tattici Nucleari.

scusa, lo sento, la canzone di Pinguini Tattici Nucleari che hanno aperto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Ovviamente tutte le immagini, tutti i contenuti speciali sono sui social, ma anche su kisskiss.it. Carol G e Manu Chao con Viajando per il Mundo.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
3: Yes, yes. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Yes, yes.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss

Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, perfetta, no? Per l'aperitivo in spiaggia, ma anche per quelle giornate in cui decidi di schiacciare un pisolino sotto l'ombrellone con un po' di brezza, un po' di venticello. Posizione numero 6 in classifica, andiamo alla 5, c'è Bruno Mars con Oh My Soul.

dentro, già dalla parte iniziale riusciamo a capire qual è il pezzo in questione. Ed è incredibile perché abbiamo in programmazione, tra i pezzi più forti, due produzioni che arrivano proprio dall'Olanda, come questa degli Another Talk to You.